0: To był francuski zespół Bandolero i Paris Latino, a przed nami Pino D'Angelo i Macualida, potem Montserrat Moliendo Café i Santa Esmeralda w piosence Don't Let Me Be Misunderstood.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho

lanciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!